quello no aveio aveinino camugu e voleva caina e nacca hava e leva valiana noi che la ni leva noi mai ia che wa pa no ia malie che a camugu mi ca pa ai ai leva la ni salima gawaki pa hava ila.